va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascolti.

Chiquilinha, tu vai, adi, vai a galera.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Pronto? Dammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45. Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9.30.
2: Questa è Radio Ascoli.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli Zona Mista, il calcio piceno a tutto campo con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Che la sicurezza sia una priorità assoluta è un fatto indiscutibile. Lo sanno bene tutti i cittadini che desiderano vivere in quiete e serenità senza avere timori e anche senza provocarne. Ma come giustamente ricorda spesso il primo cittadino del capoluogo, la città di Travertino brilla in cima alle classifiche nazionali per qualità della vita e assenza di criminalità. Tra l'altro, gli ultimi eventi di cronaca nera, purtroppo, riguardano cittadini ascolani. Praticamente un'isola felice dove il rischio maggiore, questo sì reale, è inciampare nei sanpietrini dissestati di alcune rue. Eppure, nei giorni scorsi, un brivido di fiero patriottismo domestico ha attraversato le vie cittadine. Si è svolta infatti la marcia delle donne libere a casa nostra. Un titolo che evoca barricate, linee difensive, una fiera resistenza contro non si sa bene cosa. Non a caso il simbolo di questo nuovo comitato rappresenta uno scudo, che è tutto dire. Il primo grande dilemma sollevato dall'evento è proprio di natura catastale. Qual è questa casa nostra? I confini comunali, il perimetro di Piazza Arringo e soprattutto, se è nostra, di chi altro non dovrebbe essere? Di primo acchitto avevamo pensato ad una manifestazione contro la violenza alle donne negli ambienti domestici. Casa nostra avrebbe avuto un senso, causa sacrosanta anche nella piccola e tranquilla città di Ascoli Piceno. Ma no, si è scoperto che questo grave problema non era al centro dell'attenzione delle promotrici. Non siamo proprio ingenui e nemmeno scemi. Conosciamo le origini di quella casa nostra e dove si vuole andare a parare. Per questo quel nascondersi dietro una generica richiesta di sicurezza delle donne, dichiarata un po' ipocritamente a politica, fa sorridere. Fatto è che a passeggiare dietro un vistoso striscione c'era un manipolo di donne. L'emergenza sicurezza non è proprio così diffusa nella popolazione ascolana. Per questo aleggia, molto molto velatamente, il sospetto che qualcuno continui a soffiare su quel fuocherello che sappiamo bene perché viene acceso e sappiamo anche cosa dovrebbe infiammare. Il problema però è che ad Ascoli manca la materia prima. Se non c'è il fuoco, a che serve soffiare? Si rischia solo di spolmonarsi. Forse allora, anziché marciare per difendere una inesistente casa nostra in una delle città più tranquille d'Italia, vedrei bene una bella iniziativa di donne e uomini, madri e padri, per contrastare l'emergenza educativa in casa nostra, quella fisica. Potremmo insieme chiederci perché i nostri ragazzi devastano gli edifici pubblici o le chiese, imbrattano i muri con scritte offensive, bullizzano o stalkerizzano i loro coetanei più fragili, si riempiono d'alcol e di sostanze per sentirsi dei leoni, sviluppano preoccupanti dipendenze digitali che li portano in un universo parallelo a quello reale. Per questa iniziativa avrei anche da suggerire un simbolo. Non uno scudo, ma un abbraccio.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Radio Ascoli.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend.
1: Buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

Radio Ascoli, ogni domenica alle ore 7 e alle ore 9:30. I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: giorni.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
3: Questa è Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora in stallo il negoziato Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America, riferisce oggi la CNN, ribadendo che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran, ha affermato il segretario alla difesa Hegseth. L'agenzia di stampa iraniana IRNA riferisce intanto che il presidente iraniano Pezeshkian, in una conversazione con l'emiro del Qatar, afferma che Teheran è pronta a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Attacchi di Kiev su infrastrutture di petrolio in Russia, lo denuncia oggi Mosca. Kiev riferisce di raid russi, un ferito a Zaporizhzhia, gravi danni a Sumy. E intanto è ferma la condanna della NATO e dell'Unione Europea per il drone russo finito ieri contro un razzo a Galati in Romania.
2: Il segretario generale della NATO, Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan. L'Alleanza Atlantica trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, l'aggressione russa ha passato un'altra linea. Il ministro della difesa, Crosetto, parla di intollerabile escalation. Putin da Mosca provoca il drone, potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev invece minaccia i cittadini europei, i vostri leader sono in guerra con noi. Siate vigili. Intanto, rivelando i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, il presidente bielorusso Lukashenko ha riferito di avergli detto che, essendo lui il leader europeo più longevo al potere, dovrebbe assumere il ruolo di guida nei colloqui con Mosca, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo quindi anche la premier Meloni. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Medio Oriente, l'esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione per gli abitanti di 7 villaggi nel sud del Libano, annunciando l'imminente attacco contro obiettivi di Hezbollah. Intanto l'UNICEF Libano denuncia che in una sola settimana sono stati uccisi o feriti 77 bambini. In Italia c'è l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Uganda, che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale, quanto prevede l'ordinanza pubblica nella Gazzetta Ufficiale firmata dal Ministro della Salute Schillaci. Il Ministro ha pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio del quest'anno. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Tentato femminicidio nella notte nella frazione di Belsito di Mister Bianco, un 53 anni al culmine di una lite, ha aggredito la moglie di 49 anni. La donna ora è ferita in gravi condizioni in ospedale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Noah Kahan ritrovato a Magazine in Blu 2000, quando per noi è arrivato il momento di collegarci con una delle nostre radio. Oggi andiamo a Fasano, quindi Radio Diaconia. Gianfranco Mazzotta, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti gli amici di Radio in Blu, ben ritrovati.
0: Allora, che cosa ci racconti oggi?
1: Beh, siamo alla vigilia quasi della festa della Repubblica, 2 giugno, che è una data importante perché quest'anno celebriamo gli 80 anni della Repubblica, ma per Fasano il 2 giugno è una data altrettanto importante perché ricorda un evento storico accaduto 358 anni fa. Infatti correva l'anno 1678 quando dei pirati cosiddetti turchi cercarono di invadere la città di Fasano e la assediarono, e ci fu anche una battaglia abbastanza cruenta durante la quale i fasanesi riuscirono a sconfiggere definitivamente questi invasori che periodicamente facevano delle scorrerie e che volevano depredare un po' il territorio, la città, e questa battaglia fu la vittoria, fu attribuita più che al valore dei fasanesi al miracoloso intervento della Santa Vergine, la protettrice di Fasano, la Madonna del Pozzo, e quindi diciamo da allora questo evento storico documentato viene celebrato con il corteo del trionfo, della vittoria, che si chiama la Scamiciata e che si svolge il terzo sabato di giugno per tradizione. Quest'anno invece verrà il 20 giugno collegato a questo evento storico, a questa rievocazione storica in costume che vede centinaia di figuranti che fanno rivivere le tradizioni, gli usi, i costumi, le famiglie dell'epoca e tutte le vicende storiche, compresa la rievocazione della battaglia con i turchi, e si associa anche alla festa patronale, quella fatta di luminarie, di bande, di cantanti, di bancarelli, di fuochi d'artificio, insomma una miscellanea interessantissima che comincia proprio domani, perché domani il 31 maggio, domenica, la serata vedrà il centro storico di Fasano animarsi con la manifestazione Correva l'anno 1678, dove i figuranti fanno rivivere quella che era la Fasano di 350 e passa anni fa, con anche le tradizioni culinarie, ma non soltanto quelle, ma i modi di vivere, i mestieri, i lavori, tutte le tradizioni e quello che si faceva in quell'epoca. Quindi diciamo un anticipo di quella che sarà la festa patronale, di quella che sarà la rievocazione storica della Scamiciata, facendo vedere un po' qual era la vita dei nostri avi di 3 secoli e mezzo fa.
0: Bellissimo, davvero interessante, molto bello che queste feste tradizionali non si perdono nel tempo. Ti ringrazio tanto, è stato un piacere, ovviamente ci risentiamo presto, nel frattempo ti auguro un buon fine settimana.
1: Grazie a te e a tutti gli amici di Radio in Blu. Se ci sei.

0: Questa mattina a Magazine in Blu 2000 abbiamo l'occasione di conoscere meglio Missioni Don Bosco, che da 30 anni ha l'obiettivo di portare sviluppo nei paesi del sud del mondo, gestendo interventi emergenziali in caso di calamità naturali, carestie, guerre, realizzando pozzi nelle zone più aride, aiutando rifugiati e migranti, costruendo e gestendo case di prima accoglienza per ragazzi di strada, ospedali e ambulatori e molto altro. Ne parliamo con Rossana Campa, che è responsabile dell'ufficio comunicazioni di Missioni Don Bosco e che questa mattina ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno Marta, grazie per questo invito, sono molto contenta di essere qui con voi.
0: Grazie a lei per il tempo che sta per dedicarmi questa mattina. Le chiederei di partire da una presentazione di Missioni Don Bosco.
1: Sì, certo. Missioni Don Bosco è nata nel 1991 a Torino, siamo a Valdocco, dove Don Bosco ha fatto nascere la sua grande opera ed è nato il primo oratorio che abbiamo esportato, diciamo, in tutto il mondo insieme ai progetti che ogni anno sosteniamo in 137 paesi. Quindi è un accompagnare il cammino spesso accidentato, spesso difficoltoso dei missionari che sono distribuiti in tutto il mondo in vari contesti di povertà e di emarginazione, e questo lo facciamo grazie ai nostri sostenitori che ci accompagnano e che sostengono concretamente questo cammino. È un cammino, come dicevamo, spesso accidentato, ma è anche un cammino molto bello, perché il percorso di vita, il cammino di vita dei missionari salesiani è improntato sul sostenere la vita e creare il futuro per i bambini e i giovani più svantaggiati. Quindi è comunque un cammino entusiasmante, perché porta ricchezza, porta vita nuova e spesso porta proprio a salvare letteralmente la vita ai minori in difficoltà, perché li salva da vite di violenze e privazioni, dalle strade e dai contesti più emarginati, più insicuri.
0: Dal racconto che ci sta facendo di Missioni Don Bosco si capisce quanto l'intervento dei salesiani faccia in tantissime realtà la differenza. Quasi si compie un miracolo. È per questo che la campagna che state portando avanti in questo periodo, legata al 5 per 1000, si intitola La tua firma fa miracoli.
1: Esatto, esatto. Una campagna che abbiamo voluto chiamare così perché ci accorgiamo ogni giorno nel dialogo quotidiano che abbiamo con le missioni quanto i salesiani stessi dal campo ci raccontino i miracoli quotidiani che avvengono in missione, che possono essere dei miracoli piccoli ma anche molto importanti, perché appunto sono legati a un'azione salvifica per i minori in difficoltà, ma anche poter dare un pasto, poter accompagnare a scuola ogni giorno un bambino. Per noi è un miracolo che avviene ogni giorno e avviene grazie alla provvidenza e grazie all'aiuto, come dicevamo prima, concreto di persone che si impegnano a sostenere i salesiani. E diciamo ai nostri donatori: tu puoi fare miracoli, la tua firma può fare miracoli col 5 per 1000, perché tu in prima persona, con un gesto che può essere anche piccolo, percepito come gratuito, perché è un gesto gratuito, ma fa una differenza enorme, perché mettendo insieme tutte queste gocce di solidarietà si realizzano grandi cose ogni anno attraverso il 5 per 1000.
0: E quindi una firma può fare miracoli. Io invito chi ci sta seguendo questa mattina, chi ci sta ascoltando, ad andare sul sito missionidonbosco.org, perché sul sito si può approfondire la storia di Missioni Don Bosco, si può scoprire quali sono tutti i progetti in piedi in questo momento, le news, le storie, e poi anche prendere le informazioni necessarie per donare a Missioni Don Bosco e partecipare, scegliere di donare il proprio 5 per 1000.

0: quindi con una firma fare la differenza, fare un miracolo.
1: Sì, infatti grazie per aver ricordato il sito, infatti siamo sempre a disposizione anche per dare informazioni, e tra l'altro ci tengo molto proprio a dire che questo gesto è un gesto veramente importante, non dimentichiamocelo in fase di dichiarazione dei redditi, perché basta un codice fiscale, una firma per fare la differenza, e tanti bambini e ragazzi del Togo, della Nigeria, della Repubblica Democratica del Congo, ma anche del Venezuela e dell'India, potranno essere, potranno avere veramente una possibilità di educazione, di scolarizzazione, di formazione professionale, nonché di azioni concrete sul campo per poter avere il pasto quotidiano e poter avere un futuro migliore, e tutto questo attraverso una raccolta così importante che ogni anno ci permette di fare la differenza.
0: Io la ringrazio tantissimo per il tempo che mi ha dedicato questa mattina, e un grandissimo in bocca al lupo e soprattutto buon lavoro.
1: Grazie molte Marta, veramente, grazie a tutti.

Charlie Patt e Coco Jones, ritrovati a Magazine in Blu 2000, quando per noi è arrivato il momento di ascoltare l'ultimo singolo dei Maroon 5, che hanno anche annunciato che per il loro tour 2026 faranno un'unica tappa in Italia il prossimo 25 giugno a Milano.

Un appuntamento che voglio segnalarvi oggi ci porta a Torino, dove da mercoledì prossimo fino a domenica 7 giugno ci sarà la 29esima edizione di Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ecologico. Organizzato dal Museo Nazionale del Cinema, il festival propone 5 giorni di proiezioni, incontri, realtà virtuale, eco-eventi e approfondimenti culturali. Parte della programmazione sarà disponibile anche online sulla piattaforma OpenDDB fino al 14 giugno. Ci saranno 69 film in programma provenienti da 30 paesi. L'apertura del festival il 3 giugno sarà dedicata alla Groenlandia, simbolo del cambiamento climatico e oggi anche terreno di tensioni geopolitiche internazionali. Il programma completo lo trovate sul sito festivalcinemaambiente.it.

Domani, domenica 31 maggio, ci sarà un'iniziativa dal titolo Tenda del Buon Gioco, promossa da Caritas Italiana insieme alla rete delle Caritas diocesiane impegnate nel progetto Vince chi smette. Si tratta di un'iniziativa nazionale che vedrà protagonisti operatori, volontari e comunità locali in diverse città italiane. L'obiettivo è promuovere occasioni di incontro, ascolto e sensibilizzazione capaci di diffondere una cultura del gioco sano e responsabile, richiamando l'attenzione sui rischi legati alla pratica dell'azzardo, soprattutto nelle sue forme più diffuse, accessibili e ormai normalizzate. Domani, nelle piazze di diverse città, troverete delle tende che saranno spazi aperti, pensati per invitare le persone a fermarsi e confrontarsi per condividere esperienze e riflessioni. Se volete informazioni e scoprire quali sono le città più vicine a voi, dove domani ci sarà questa iniziativa, potete andare sul sito www.caritas.it.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno, CIP.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea del Kuwait ha causato 5 feriti lievi fra il personale militare americano e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, quanto riporta Iran International, che cita Bloomberg. Intanto il negoziato resta in stallo. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. Trump ribadisce poi che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. La notizia riportata dal corrispondente della CNN della Casa Bianca. L'aeroporto di Monaco di Baviera è chiuso a seguito di una segnalazione di avvistamento di droni nell'area dell'aeroporto da parte di un pilota poco prima del decollo e le piste dello scalo sono state chiuse per motivi di sicurezza. Le autorità stanno attualmente indagando. L'allerta dopo che ieri un drone russo ha sconfinato ed è finito contro un palazzo a Galati in Romania, provocando la dura condanna da parte della NATO e dell'Unione Europea. Oggi l'umanità si trova immersa in un'epoca segnata da guerre e crescente polarizzazione, nonché da divisioni culturali e sociali, eppure in mezzo alla fragilità sorge una nuova speranza, quanto ha sottolineato Papa Leone ricevendo in udienza i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana a 3 sommozzatori finlandesi: Sami Pakarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gronquist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Oggi appelli i funerali della professoressa Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è fortemente rallentata fra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, non chiare al momento le cause. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del Valico per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato ad evitare i viaggi nell'area e utilizzare i mezzi pubblici. I treni possono registrare ritardi di fino a 100 minuti. Secondo Trenitalia si è trattato di un atto doloso. Per contrastare la diffusione di Ebola in Italia entra in vigore l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Uganda, che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Lo prevede l'ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale firmata dal Ministro della Salute Schillaci. Previsto che in caso di sintomi per un passeggero o per un membro dell'equipaggio, l'aereo potrà atterrare solo a Fiumicino, dove saranno attuate le procedure previste. È tutto, grazie per l'ascolto.

due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere. E due come noi, salutami tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi non te ne andresti mai, ai, ai, ai, ai. Ma uno come me ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo, di un biglietto sul frigo. E ora che non sto lì e tu ti senti minuscola, il letto sembra grandissimo, ma lo sai, dai lo sai.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Che la sicurezza sia una priorità assoluta è un fatto indiscutibile. Lo sanno bene tutti i cittadini che desiderano vivere in quiete e serenità senza avere timori e anche senza provocarne. Ma come giustamente ricorda spesso il primo cittadino del capoluogo, la città di Travertino brilla in cima alle classifiche nazionali per qualità della vita e assenza di criminalità. Tra l'altro, gli ultimi eventi di cronaca nera, purtroppo, riguardano cittadini ascolani. Praticamente un'isola felice dove il rischio maggiore, questo sì reale, è inciampare nei sanpietrini dissestati di alcune rue. Eppure, nei giorni scorsi, un brivido di fiero patriottismo domestico ha attraversato le vie cittadine. Si è svolta infatti la marcia delle donne libere a casa nostra. Un titolo che evoca barricate, linee difensive, una fiera resistenza contro non si sa bene cosa. Non a caso il simbolo di questo nuovo comitato rappresenta uno scudo, che è tutto dire. Il primo grande dilemma sollevato dall'evento è proprio di natura catastale. Qual è questa casa nostra? I confini comunali? Il perimetro di Piazza Arringo? E soprattutto, se è nostra, di chi altro non dovrebbe essere? Di primo acchitto avevamo pensato ad una manifestazione contro la violenza alle donne negli ambienti domestici. Casa nostra avrebbe avuto un senso, causa sacrosanta anche nella piccola e tranquilla città di Ascoli Piceno. Ma no, si è scoperto che questo grave problema non era al centro dell'attenzione delle promotrici. Non siamo proprio ingenui e nemmeno scemi. Conosciamo le origini di quella casa nostra e dove si vuole andare a parare. Per questo quel nascondersi dietro una generica richiesta di sicurezza delle donne, dichiarata un po' ipocritamente a politica, fa sorridere. Fatto è che a passeggiare dietro un vistoso striscione c'era un manipolo di donne. L'emergenza sicurezza non è proprio così diffusa nella popolazione ascolana. Per questo aleggia, molto molto velatamente, il sospetto che qualcuno continui a soffiare su quel fuocherello che sappiamo bene perché viene acceso e sappiamo anche cosa dovrebbe infiammare. Il problema però è che ad Ascoli manca la materia prima. Se non c'è il fuoco, a che serve soffiare? Si rischia solo di spolmonarsi. Forse allora, anziché marciare per difendere una inesistente casa nostra in una delle città più tranquille d'Italia, vedrei bene una bella iniziativa di donne e uomini, madri e padri, per contrastare l'emergenza educativa in casa nostra, quella fisica. Potremmo insieme chiederci perché i nostri ragazzi devastano gli edifici pubblici o le chiese, imbrattano i muri con scritte offensive, bullizzano o stalkerizzano i loro coetanei più fragili, si riempiono d'alcol e di sostanze per sentirsi dei leoni, sviluppano preoccupanti dipendenze digitali che li portano in un universo parallelo a quello reale. Per questa iniziativa avrei anche da suggerire un simbolo, non uno scudo, ma un abbraccio.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Missile iraniano su una base in Kuwait, 5 americani feriti lievemente. Il razzo è stato intercettato, i detriti hanno danneggiato 2 droni americani. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dice che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Trump invece dice che stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, riferisce la stampa americana. Ripresi i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera dopo l'allarme scattato per un presunto avvistamento di droni da parte di 2 piloti di un aereo in fase di decollo. Un elicottero della polizia è stato impiegato per la ricerca di eventuali droni, ma non è stato trovato nulla, dichiarano le autorità federali. La chiusura è durata circa un'ora e ha avuto ripercussioni con diversi voli dirottati sugli altri scali. La tensione è alta dopo che ieri un drone è caduto sulla città rumena di Galați, al confine con l'Ucraina. Oggi l'umanità è immersa in un'epoca segnata da guerre e crescente polarizzazione, nonché da divisioni culturali e sociali, eppure in mezzo alla fragilità sorge una nuova speranza. Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Forti ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo le cui cause non sono ancora chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del Valico per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato ad evitare i viaggi in macchina e di utilizzare i mezzi pubblici. Trenitalia non esclude che possa essersi trattato di un atto doloso. Sono gravi le condizioni della donna vittima di una violenta aggressione avvenuta nella notte a Mister Bianco nel Catanese. La vittima, 49 anni, è stata ferita dal marito al culmine di una lite all'interno della loro casa. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e portato in carcere. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto la brutale aggressione. A Bordighera arrestati il compagno e la mamma della bimba di 2 anni trovata morta nel febbraio 2026. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. È deceduto il sociologo e filosofo Edgar Morin, figura di spicco della vita intellettuale francese, morto a 104 anni. Con forti inclinazioni politiche di sinistra è stato autore di un'opera nota in tutto il mondo che si contrapponeva alla sociologia tradizionale. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.ciip.it.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, nel nostro Realtà Locali Ecclesia di oggi. Oggi abbiamo il piacere e la gioia di annunciare la riapertura di una chiesa molto attesa, la Chiesa Madonna degli Angeli a Castel di Lama, e per parlare appunto di questa riapertura e di quello che accadrà tra oggi e domani parliamo con Don Paolo Sabatini. Grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Dunque riapre finalmente la chiesa di Villa Chiarini, è stata chiusa davvero moltissimi anni, questo scrigno di bellezza. Qual è l'importanza per tutta la comunità di Castel di Lama di questa restituzione?
2: Allora, la chiesa di Villa Chiarini, la chiesa Madonna degli Angeli nella frazione Villa Chiarini di Castel di Lama, è stata chiusa in realtà nel 2009 dopo il terremoto dell'Aquila, è rimasta chiusa per alcuni anni e poi dopo i danni subiti con il terremoto del 2016 hanno fatto in modo che si acuisse ancora di più la situazione. C'erano danni per il distacco della facciata, danni alle fondamenta, alle pareti laterali, quindi è stato fatto un intervento di consolidamento e appunto di sistemazione di tutti i danni del sisma. La comunità di Castel di Lama ha vissuto in quegli anni una situazione molto difficile, perché entrambe le chiese parrocchiali, sia quella di Villa Chiarini che quella di Santa Maria Mignano, erano chiuse per via del sisma, quindi dal 2009 fino a che non è stata aperta la nuova chiesa del Santissimo Crocifisso, Castel di Lama era senza chiese. Poi abbiamo avuto la gioia dell'inaugurazione della chiesa nuova e intanto la comunità attendeva questo gioiello, ce n'è un'altra, la chiesa di Santa Maria Mignano, che ancora non è stata strutturata, però adesso veramente con grande gioia si riapre questa chiesa, che è del 1700 circa, l'inizio dei lavori è del 1693 e terminati nel 1695, quindi un gioiello barocco del nostro territorio, con chi la ricorda dai matrimoni che si facevano, ricorda la decorazione dietro l'altare, che è del Giosafatti, in oro, con la Madonna del Bambino, molto molto bella, rappresenta la Vergine assunta in cielo con gli angeli intorno. Quindi per noi di Castel di Lama è un luogo di preghiera, di tradizione, un luogo veramente sentito per tutta la comunità, per tutta la cittadinanza.
1: Si è trattato di lavori imponenti, fondamentalmente di consolidamento della struttura. Puoi illustrarci brevemente quello che è stato fatto?
2: Sì, i danni erano quelli che ho detto poco fa, quindi c'erano l'intervento del sisma ha il compito di riparare quello che è stato il danno, quindi c'era il distacco della facciata, i danni alle fondamenta e poi le crepe sulle pareti laterali, quindi c'è stato tutto l'intervento di consolidamento appunto della struttura. Poi anche il tetto è stato rimesso a posto, mancava una parte. Quando ci siamo resi conto un anno fa che comunque il lavoro del sisma non avrebbe coperto il restauro pittorico, la chiesa, tutte le pareti sono affrescate e avremmo dovuto riaprire la chiesa con una serie di stuccature che la rendevano, stuccature bianche che la rendevano oggettivamente meno bella di quanto non sia attualmente. Allora c'è stata una parte che siamo riusciti a coprire comunque con l'economia del sisma, e poi c'è stato un grande intervento da parte della popolazione di Castel di Lama. Abbiamo organizzato meno di un mese fa una cena di beneficenza che ci serviva per sostenere una delle parti mancanti, perché tutto non riusciremo comunque a fare, ma il popolo di Castel di Lama ha mostrato un amore, una dedizione, una bellezza, una dedizione grandissima nei confronti di questa chiesa, perché abbiamo ricevuto donazioni molto molto importanti. In questa maniera abbiamo potuto anche ad esempio cambiare i fari che c'erano dagli anni 90, e abbiamo ricevuto in dono da una ditta della zona anche impianto di riscaldamento, quindi abbiamo visto veramente quanto la comunità di Castel di Lama ci tenesse, e devo dire non soltanto la parrocchia di Piattoni ma anche di Villa Sant'Antonio, tutta la comunità di Castel di Lama si è unita per sistemare, per rimettere a posto questo gioiello nel nostro territorio.
1: Davvero molto bella questa partecipazione così sentita, così accorata da parte di tutta la comunità che ha voluto contribuire a restituire splendore a questi affreschi. Dunque, naturalmente, la riapertura è stata accompagnata da eventi che ci si sono tenuti ieri e l'altro ieri e altri che si terranno stasera e domani. Cosa succederà in particolare in questi due giorni di Don Paolo Sabatini?
2: In queste prime due sere abbiamo recitato il Santo Rosario accompagnati da

0: Nunzio Lucidi, che anni fa è stato viceparroco a Castellammare, quindi abbiamo sempre il piacere di riaccogliere per la catechesi. E poi il mezzo soprano Angela Crocetti animerà la parte musicale, sempre canti sacri mariani, quindi sono tre sere di musica sacra dedicata a Maria, fatta con una qualità veramente eccellente. In queste tre sere ci sono state delle catechesi che ci accompagnano alla festa liturgica di domenica, che è la solennità della Visitazione. Domenica alle ore 17 ci sarà la presentazione di un piccolo opuscolo che abbiamo fatto insieme al professor Giuseppe Marucci. Abbiamo fatto un piccolo opuscolo con la storia della Chiesa della Madonna degli Angeli di Chiarini, pensato proprio, edito dalla casa editrice Capponi, è pensato proprio per le persone che entrano in chiesa e che vogliono avere un po' una guida. Sono 16 pagine, è una guida storica e artistica sulla Chiesa, la sua storia e quello che c'è intorno, e poi anche liturgica, perché c'è una sezione in cui si parla della Maria Assunta in Cielo, della festa del 2 agosto della Madonna degli Angeli, e una preghiera a Maria con un invito alla preghiera, ovviamente per chi venendo in chiesa viene anche per non soltanto per l'arte, ma anche per la propria fede. Alle 20:30 domani, domenica 31 maggio, ci sarà il Santo Rosario, e poi la concelebrazione presieduta dal Vescovo Giampiero e dai sacerdoti che ci daranno la gioia di partecipare, e da tutto il popolo di Casteldinama. La chiesa non è grande, quindi qualcuno resterà fuori, ma sono sicuro che saremo in tanti.
1: Sicuramente sarà così. Allora, grazie mille intanto Don Paolo Sabatini per essere stato con noi e averci raccontato un po' tutto quello che riguarda questa riapertura, questa gioia insomma per tutta la comunità di Casteldinama e non solo.
0: Grazie a voi.
1: E grazie anche a chi ci ha seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
2: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

dicono che fossero giganti, i primi uomini che camminavano sul mondo. Per questo forse allora gli errori così grandi

0: solo col silenzio, perché si deve progredire, ma è come un albero che cresce nella direzione opposta, le radici perse in...
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario: missile iraniano sulla base in Kuwait, ferite 5 militari americani, mentre sono ancora in stallo le trattative tra Stati Uniti e Iran. Sul ponte del 2 giugno pesano i ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero e la chiusura del valico autostradale per una manifestazione ambientalista. In ritardo, quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026, criticità soprattutto al centro-sud. Da oggi scatta l'obbligo di dichiarazione se si proviene da Congo e Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarmismo, dice il Ministero della Salute. Buongiorno da Antonella Mitola. Missile iraniano su una base in Kuwait, feriti 5 militari americani, mentre restano in stallo le trattative fra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Massimiliano Cochi.
3: Proprio quando l'accordo sembrava ad un passo, la bilancia diplomatica tra Washington e Teheran è tornata a puntare verso la guerra. Il vertice convocato da Donald Trump alla Casa Bianca si è concluso con un nulla di fatto. Stringeremo un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti, è stata l'unica dichiarazione al termine dell'incontro. Il negoziato per la pace e la tregua in corso sono dunque sempre più a rischio. Nella notte l'Iran ha sparato un missile contro una base in Kuwait, ferendo 5 militari americani e danneggiando gravemente 2 droni. Reaper. Questo mentre i media iraniani annunciavano che una nave proveniente dal Brasile è riuscita ad eludere il blocco americano e raggiungere un porto sul Golfo Persico. Ora ci sarà da attendere una risposta degli Stati Uniti e capire se si tratta solo di schermaglie. A tenere aperta la porta alla trattativa è il presidente Masoud Pezeshkian. In una telefonata con l'emiro del Qatar, Al Thani, ha detto che l'Iran è pronto ad un accordo dignitoso per porre fine alla guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Ora siamo alla guerra in Ucraina. La NATO resta in allerta mentre questa mattina i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera sono stati sospesi dopo l'avvistamento di un presunto drone. Sentiamo Marco Burini.
4: Si trascina da 1557 giorni la guerra tra Russia e Ucraina e non conosce tregua. La scorsa notte Mosca ha preso di mira Zaporizhia, un ferito grave, la regione di Sumy, gravi danni, e il distretto di Poltava, danni e feriti. Kiev ha bombardato le infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori occupati. Intanto tiene banco il drone russo finito su un palazzo in Romania. La continua grave violazione da parte della Russia dello spazio aereo europeo rafforza solo la nostra determinazione a sostenere l'Ucraina, dichiara la rappresentante per la politica estera dell'Unione, Callas, annunciando un aumento delle sanzioni. La guerra di aggressione russa mette a rischio la sicurezza europea, dice la presidente del Consiglio Meloni. È una donna, quindi non potrebbe certo trattare con Putin, così la liquida il dittatore bielorusso Lukashenko. Stamattina a Monaco di Baviera voli sospesi per l'avvistamento di un drone. Poco fa sono ripresi. Marco Burini, linea allo studio.
2: In Libano intanto la tregua continua ad essere violata, i terroristi di Hezbollah rivendicano un lancio di missili contro Israele che intensifica i raid aerei e l'offensiva di terra. L'UNICEF denuncia in una settimana morti o feriti 77 bambini. Maurizio Dischino.
5: Da una parte Israele intensifica i bombardamenti e avanza in Libano, dall'altra i miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah proseguono con gli attacchi contro Israele. Ogni parte accusa l'altra di aver violato il cessate il fuoco proclamato il 17 aprile. Hezbollah questa mattina ha rivendicato il lancio dei razzi di questa notte contro la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona. Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano. Stamani i militari di Tel Aviv hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti di 7 villaggi libanesi del sud, dichiarando che alla luce della violazione del cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione. 3 persone uccise stamani in 3 diversi attacchi israeliani nel Libano meridionale. L'UNICEF ha denunciato che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: È scattato il ponte del 2 giugno, bollino rosso sulle autostrade, blocco totale del Brennero fino alle 20 per una manifestazione ambientalista oltre il confine austriaco. Sentiamo Franco Rossi.
6: Dalle 10.30 il divieto di circolazione è stato esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. Lunghe code si sono fermate lungo l'autostrada A4, considerata l'alternativa per raggiungere l'Austria. A peggiorare la situazione anche i rallentamenti sulla linea ferroviaria ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per i danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. Treni, alta velocità, intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 100 minuti. Treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Bollino rosso comunque su tutti i principali tratti autostradali per il ponte del 2 giugno. Saranno oltre 14 milioni, secondo Federalberghi, gli italiani che ne approfitteranno dormendo almeno una notte fuori casa. Di questi il 90% rimarrà in Italia, si orienterà principalmente su destinazioni marine. Franco Rossi, linea allo studio.
2: In ritardo quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Nei primi 4 mesi di quest'anno, miglioramenti in 16 regioni, restano criticità al centro-sud. Lucia Scione.
7: Prima le buone notizie: in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive: nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialiste. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. Una su due si perde, non si traduce in esami effettuati, il che può voler dire che forse le prescrizioni non erano necessarie, ma anche implicare che i pazienti hanno fatto ricorso al privato per lungaggini del sistema sanitario nazionale. Lucia Scione, linea allo studio.
2: Il presidente Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi Sami Pakarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gonquist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Da oggi scatta l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto da Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarme, dice il Ministero della Salute. Caterina Dall'Oglio.
8: Nessun allarme, ma un ulteriore passo nella direzione del contenimento di una situazione sanitaria delicata che merita la massima attenzione internazionale. Con questa motivazione il Ministero della Salute comunica che da oggi in Italia vige l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di virus Ebola. Dovranno farlo anche tutti coloro che sono passati da questi due paesi negli ultimi 21 giorni. Il Ministero ha già pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. Continua anche la quarantena all'Istituto Spallanzani della dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata dopo essere stata esposta al virus. Per adesso non presenta sintomi né segni di aver contratto la malattia. Il test eseguito su di lei è risultato negativo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal ceppo di Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito e ha lasciato l'ospedale. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
2: A Bordighera arrestati il compagno e la mamma della bimba di 2 anni trovata morta nel febbraio 2026. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Secondo la CGIA di Mestre, imprenditori e lavoratori autonomi versano il doppio dell'IRPEF rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente e pensionati. Sentiamo Leonardo Possati.
9: L'Italia, paese diviso tra chi paga le tasse alla fonte e chi le evita, secondo l'Associazione Artigiani di Mestre, è un luogo comune. Nel 2024, secondo la CGA, un lavoratore autonomo ha versato mediamente 8.331 euro di IRPEF, quasi il doppio rispetto ai 4.215 euro dei dipendenti e ai 4.006 euro dei pensionati, un divario che si spiega con redditi dichiarati più alti, ma anche con minori detrazioni rispetto ai lavoratori subordinati, come spiega Paolo Zabbeo dell'Ufficio Studi della CGA.
10: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. La stragrande maggioranza di artigiani, commercianti e liberi professionisti lavora ogni giorno rispettando le regole, ma l'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante.
9: Resta però il tema dell'evasione. Se dove il fisco preleva alla fonte l'infedeltà fiscale minima, tra gli autonomi la propensione all'evasione, stimata dal Ministero dell'Economia, si attesta intorno al 60%. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche queste edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, da Antonella Mittolo, una buona giornata.
11: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale Trevia Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Ascoli Weekend.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachi. Dei Dolfini, resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait. 5 i militari feriti. Intanto trattative tra Teheran e Washington ancora in stallo.
2: Proprio quando l'accordo sembrava ad un passo, la bilancia diplomatica tra Washington e Teheran è tornata a puntare verso la guerra. Il vertice convocato da Donald Trump alla Casa Bianca si è concluso con un nulla di fatto. Stringeremo un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti, è stata l'unica dichiarazione al termine dell'incontro. Il negoziato per la pace e la tregua in corso sono dunque sempre più a rischio. Nella notte l'Iran ha sparato un missile contro una base in Kuwait, ferendo 5 militari americani e danneggiando gravemente 2 droni. Reaper. Questo mentre i media iraniani annunciavano che una nave proveniente dal Brasile è riuscita ad eludere il blocco americano e raggiungere un porto sul Golfo Persico. Ora ci sarà da attendere una risposta degli Stati Uniti e capire se si tratta solo di schermaglie. A tenere aperta la porta alla trattativa è il presidente Masoud Pezeshkian. In una telefonata con l'emiro del Qatar, Al Thani, ha detto che l'Iran è pronto ad un accordo dignitoso per porre fine alla guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 di stamani. In seguito alle verifiche effettuate, l'aeroporto è stato poi riaperto. Bollino rosso su strade ed autostrade oggi per l'avvio del ponte del 2 giugno, inizio complesso per i disagi creati da una manifestazione ambientalista al Brennero.
3: Dalle 10.30 il divieto di circolazione è stato esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. Lunghe code si sono fermate lungo l'autostrada A4, considerata l'alternativa per raggiungere l'Austria. A peggiorare la situazione anche i rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per i danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. Treni, alta velocità, intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 100 minuti. Treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Bollino rosso comunque su tutti i principali tratti autostradali per il ponte del 2 giugno. Saranno oltre 14 milioni, secondo Federalberghi, gli italiani che ne approfitteranno dormendo almeno una notte fuori casa. Di questi il 90% rimarrà in Italia, si orienterà principalmente su destinazioni marine. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Il capo dello Stato Mattarella ha conferito un moto proprio, l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana, ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Oggi a Genova i funerali di Monica Montefalcone e della figlia. 2 arresti per la morte della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. I fermati sono la mamma della piccola e il compagno 42enne della donna. L'accusa per entrambi è maltrattamenti aggravati dalla morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
5: Sarà compito di tutti, nessuno escluso. Tra le macerie ad occhi aperti, scegliere il futuro.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli nel nostro Realtà Locali Ecclesia di oggi. Oggi abbiamo il piacere e la gioia di annunciare la riapertura di una chiesa molto attesa, la Chiesa Madonna degli Angeli a Castel di Lama, e per parlare appunto di questa riapertura e di quello che accadrà tra oggi e domani parliamo con Don Paolo Sabatini. Grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Dunque riapre finalmente la chiesa di Villa Chiarini, è stata chiusa davvero moltissimi anni, questo scrigno di bellezza. Qual è l'importanza per tutta la comunità di Castel di Lama di questa restituzione?
2: Allora, la chiesa di Villa Chiarini, la chiesa Madonna degli Angeli nella frazione Villa Chiarini di Castel di Lama, è stata chiusa in realtà nel 2009 dopo il terremoto dell'Aquila, è rimasta chiusa per alcuni anni e poi dopo i danni subiti con il terremoto del 2016 hanno fatto in modo che si acuisse ancora di più la situazione. C'erano danni per il distacco della facciata, danni alle fondamenta, alle pareti laterali, quindi è stato fatto un intervento di consolidamento e appunto di sistemazione di tutti i danni del sisma. La comunità di Castel di Lama ha vissuto in quegli anni una situazione molto difficile, perché entrambe le chiese parrocchiali, sia quella di Villa Chiarini che quella di Santa Maria Mignano, erano chiuse per via del sisma, quindi dal 2009 fino a che non è stata aperta la nuova chiesa del Santissimo Crocifisso, Castel di Lama era senza chiese. Poi abbiamo avuto la gioia dell'inaugurazione della chiesa nuova e intanto la comunità attendeva questo gioiello. Ce n'è un'altra, la chiesa di Santa Maria Mignano, che ancora non è stata strutturata, però adesso veramente con grande gioia si riapre questa chiesa, che è del 1700 circa, l'inizio dei lavori è del 1693 terminati nel 1695, quindi un gioiello barocco del nostro territorio, con chi la ricorda dai matrimoni che si facevano, ricorda la decorazione dietro l'altare, che è del Giosafatti in oro, con la Madonna del Bambino molto molto bella, rappresenta la Vergine assunta in cielo con gli angeli intorno. Quindi per noi di Castel di Lama è un luogo di preghiera, di tradizione, un luogo veramente sentito per tutta la comunità, per tutta la cittadinanza.
1: Si è trattato di lavori imponenti, fondamentalmente di consolidamento della struttura. Puoi illustrarci brevemente quello che è stato fatto?
2: Sì, i danni erano quelli che ho detto poco fa, quindi c'erano l'intervento del sisma ha il compito di riparare quello che è stato il danno, quindi c'era il distacco della facciata, i danni alle fondamenta e poi le crepe sulle pareti laterali, quindi c'è stato tutto l'intervento di consolidamento appunto della struttura. Poi anche il tetto è stato rimesso a posto, mancava una parte, quando ci siamo resi conto un anno fa che comunque il lavoro del sisma non avrebbe coperto il restauro pittorico, la chiesa, tutte le pareti sono affrescate e avremmo dovuto riaprire la chiesa con una serie di stuccature che la rendevano stuccature bianche, che la rendevano oggettivamente meno bella di quanto non sia attualmente. Allora c'è stata una parte che siamo riusciti a coprire comunque con l'economia del sisma, e poi c'è stato un grande intervento da parte della popolazione di Castel di Lama. Abbiamo organizzato meno di un mese fa una cena di beneficenza che ci serviva per sostenere una delle parti mancanti, perché tutto non riusciremo comunque a fare, ma il popolo di Castel di Lama ha mostrato un amore, una dedizione, una bellezza, una dedizione grandissima nei confronti di questa chiesa, perché abbiamo ricevuto donazioni molto molto importanti. In questa maniera abbiamo potuto anche ad esempio cambiare i fari che c'erano dagli anni 90, e abbiamo ricevuto in dono da una ditta della zona anche impianto di riscaldamento, quindi abbiamo visto veramente quanto la comunità di Castel di Lama ci tenesse, e devo dire non soltanto la parrocchia di Piattoni ma anche di Villa Sant'Antonio, tutta la comunità di Castel di Lama si è unita per sistemare, per rimettere a posto questo gioiello nel nostro territorio.
1: Davvero molto bella questa partecipazione così sentita, così accorata da parte di tutta la comunità che ha voluto contribuire a restituire splendore a questi affreschi. Dunque, naturalmente la riapertura è stata accompagnata da eventi che ci si sono tenuti ieri e l'altro ieri e altri che si terranno stasera e domani. Cosa succederà in particolare in questi due giorni di Don Paolo Sabatini?
2: In queste prime due sere abbiamo recitato il Santo Rosario accompagnati da una catechesi fatta la prima sera da Don Silvio e ieri sera da Don Giovanni Mandozzi, che è nella diocesi di Teramo ma è originario proprio di Villa Chiarini di Castel di Lama, e poi da un'animazione musicale particolarmente artistica, quindi c'è stata un ensemble di fiati dell'Associazione del Corpo Bandistico di Castel di Lama diretta dal maestro Leonardo De Carolis giovedì sera. Ieri sera c'è stato il coro delle ville diretto dalla maestra Stefania Pulcini. Questa sera alle ore 21 ci sarà Don Nunzio Lucidi, che anni fa è stato viceparroco a Castel di Lama, quindi abbiamo sempre il piacere di riaccogliere per la catechesi, e poi il mezzo soprano Angela Crocetti animerà la parte musicale, sempre canti sacri mariani, quindi sono tre sere di musica sacra dedicata a Maria, fatta con una qualità veramente eccellente. In queste tre sere ci sono state delle catechesi che ci accompagnano alla festa liturgica di domenica, che è la solennità della Visitazione. Domenica alle ore 17 ci sarà la presentazione di un piccolo opuscolo che abbiamo fatto insieme al professor Giuseppe Marucci. Abbiamo fatto un piccolo opuscolo con la storia della Chiesa della Madonna degli Angeli di Chiarini, pensato proprio, edito dalla casa editrice Capponi, è pensato proprio per le persone che entrano in chiesa e che vogliono avere un po' una guida. Sono 16 pagine, è una guida storica e artistica sulla Chiesa, la sua storia e quello che c'è intorno, e poi anche liturgica, perché c'è una sezione in cui si parla della Maria Assunta in Cielo, della festa del 2 agosto della Madonna degli Angeli, e una preghiera a Maria con un invito alla preghiera, ovviamente per chi venendo in chiesa viene anche per non soltanto per l'arte ma anche per la propria fede. Alle 20:30 domani, domenica 31 maggio, ci sarà il Santo Rosario e poi la concelebrazione presieduta dal Vescovo Giampiero e dai sacerdoti che ci daranno la gioia di partecipare e da tutto il popolo di Castel di Lama. La Chiesa non è grande, quindi qualcuno resterà

0: mattone.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: sia felice.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Ascoli Weekend.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale Trevia Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli Weekend.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Pure consulta sito www.cip.it. Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Weekend.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa,

0: è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo.

mondo, quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale Trevia Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 반갑습니다. 아, 예.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Allarme droni dopo gli sconfinamenti in Romania, la NATO resta in allerta per l'Europa. Stamani chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera, intanto ancora vittime in Ucraina dove proseguono gli attacchi russi. Missili vaganti, resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che è stata colpita una base americana in Kuwait, 5 militari feriti, intanto trattative tra Teheran e Washington ancora in stallo. Umanità, antidoto alle guerre, Papa Leone riceve la Fondazione Centesimus Annus e richiama l'importanza della dottrina sociale al centro della sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas. Disagi al Brennero, avvio complesso per il ponte del 2 giugno, per i disagi creati da una manifestazione ambientalista al confine, ma anche per un sabotaggio alla linea ferroviaria che porta in Austria. Buonasera da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina dopo gli sconfinamenti degli attacchi sino in Romania, la NATO resta in allerta. Stamani chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera per un allarme drone. Fabio Bolzetta.
2: Torna la tensione nei cieli d'Europa. L'allarme per l'avvistamento di un presunto drone da parte di un pilota ha fatto scattare la chiusura dell'aeroporto di Monaco di Baviera. Lo scalo tedesco è stato riaperto dopo circa un'ora senza tracce di droni, ma a terra si guarda al recente sconfinamento russo in Romania di un drone militare che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati, con la NATO in allerta. Per il ministro della difesa Crosetto si tratta di una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata perché, ha specificato la premier Meloni, è a rischio la sicurezza europea. Ma il Cremlino si difende, sono accuse infondate, l'Unione Europea non ha alcuna prova e il presidente Vladimir Putin ha annunciato che la Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva sul drone caduto in Romania se le verranno consegnati i resti del velivolo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Intanto ancora vittime in Ucraina dove proseguono gli attacchi russi. Kiev invece rivendica di aver colpito un sito petrolifero e obiettivi militari in Russia. Elena Sino.
3: 290 droni e 7 missili russi sono stati lanciati contro diverse zone dell'Ucraina nelle ultime 24 ore, in gran parte intercettati dalla difesa aerea di Kiev, ma quelli che non sono stati fermati hanno provocato ancora morte e distruzione, almeno 5 le vittime, oltre 40 le persone rimaste ferite, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine. Dal Ministero della Difesa russo hanno dichiarato di aver colpito aeroporti militari, impianti energetici e infrastrutture di trasporto utilizzate dalle forze armate ucraine come rappresaglia agli attacchi terroristici contro obiettivi civili sul territorio russo. Rimandiamo la guerra da dove è venuta, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky, che ha rivendicato un raid contro un impianto petrolifero a Krasnodar in Russia, e da Kiev hanno riportato anche di aver distrutto 2 aerei da guerra e un sistema missilistico a Taganrog, sempre in Russia. Elena Seno, linea allo studio.
1: Altro fronte caldo è quello del Medio Oriente, dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait ferendo 5 militari, resta alta la tensione, sono sempre in stallo le trattative tra Teheran e Washington. Federico Plotti.
4: Un accordo ci sarà solo se vantaggioso per gli Stati Uniti. Trump tira dritto. Il piano di pace non ci garantisce ancora, dice il presidente americano, che lascia comunque la porta aperta a qualsiasi scenario. Senza una firma tutto resta fermo, anche le posizioni sulla libera navigazione nello stretto di Hormuz, ancora sotto controllo iraniano e in grossa parte anche americano, con il suo blocco navale che ormai da settimane presidia la rotta commerciale da e verso i paesi del Golfo, precludendo soprattutto i rifornimenti verso l'Iran. Oggi un missile iraniano, violando di fatto la tregua, ha colpito una base militare statunitense in Kuwait. Sarebbero 5 militari americani rimasti feriti. Schermaglie, forse, in vista di un accordo che in tanti danno per imminente. Ne sono sicuri i mediatori di Pakistan e Qatar, che in questi giorni sono stati a stretto contatto con Teheran. Ne sono convinti anche in Turchia, paese fondamentale per gli equilibri geopolitici dell'intera zona. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Le relazioni e l'umanità sono l'antidoto ad un'epoca di guerre e polarizzazioni. Così Papa Leone, che ha ricevuto la Fondazione Centesimus Annus, alla quale ha richiamato l'importanza della dottrina sociale della Chiesa, che il Pontefice ha voluto mettere al centro della sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas. Rita Salerno.
5: In un mondo sempre più diviso e infiammato dalle guerre può nascere una nuova speranza. A ricordarlo è Papa Leone XIV nell'udienza alla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Parlando in inglese, il pontefice prende spunto dall'enciclica Magnifica Humanitas per ribadire che c'è un comune denominatore che unisce tutti, l'umanità. Con i partecipanti all'incontro, mappe di speranza per un'agenda educativa regionale, Papa Leone XIV ricorda in spagnolo che l'uomo può superare tante fragilità interiori all'interno di un orizzonte di senso. E a proposito dell'educazione dei ragazzi tanto fragili, nonostante i sofisticati strumenti tecnologici, il pontefice sottolinea che a fare la differenza è il saper coltivare la vita interiore nell'ambito del patto globale sull'istruzione. Se la tecnologia ci connette, l'educazione ci plasma, ricorda Papa Leone. Da Roma, Rita Salerno.
1: E alle 19 Papa Leone sarà nella grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani per recitare un rosario per la pace. Molti luoghi di culto nel mondo che saranno collegati, la trasmissione in diretta su TV2000 e sulla piattaforma Play 2000. L'epidemia di Ebola da oggi scatta, l'obbligo per i viaggiatori di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Nessun allarme, dice intanto il Ministero della Salute. Caterina Dall'Oglio.
6: È basso il rischio che in Italia si diffonda il virus Ebola, in particolare il nuovo ceppo Bundibugio. Però il focolaio nato in Congo e in Uganda ha spinto l'OMS a dichiarare un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Per questo il Ministero della Salute ha messo in campo delle procedure per tutti coloro che entrano in Italia dopo essere stati nei due paesi in questione nelle ultime 3 settimane. I viaggiatori saranno classificati in 5 livelli di rischio a seconda delle aree in cui sono stati le persone a cui sono stati esposti. Il governo impone a compagnie aeree, armatori navali, porti e aeroporti di collaborare. A tutti i viaggiatori che provengono dai due paesi bisognerà consegnare i moduli previsti prima che entrino in Italia per velocizzare la pratica. Una questione diversa riguarda i casi sintomatici. Se i sintomi dovessero emergere durante il viaggio, andranno comunicati al personale di volo e l'aereo potrà atterrare solo all'aeroporto sanitario di Fiumicino. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Il capo dello Stato Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Oggi intanto i funerali della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Alessio Orlandi.
7: Parenti, amici, studenti e tanta gente comune. Per l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e a sua figlia Giorgia, morte insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive, la chiesa di San Francesco di Pegli era piena. Circa 2000 persone hanno applaudito l'uscita dei feretri al termine della funzione religiosa celebrata dall'arcivescovo di Genova. La morte non ha l'ultima parola, ha detto Monsignor Marco Tasca. Presenti alle esequie anche molti docenti, colleghi della professoressa Montefalcone. Sempre questa mattina a Padova sono stati invece celebrati i funerali di Gianluca Benedetti, il capo barca 44enne, il primo ad essere ritrovato dai soccorritori. E proprio ai 3 sommozzatori finlandesi il Presidente della Repubblica ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana per essersi distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma per ricostruire quanto successo ai 5 nostri connazionali morti nelle profondità dell'atollo di Vaavu. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 2 arresti per la morte della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera in Liguria lo scorso 9 febbraio. I fermati sono la mamma della piccola e il compagno 42enne della donna. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Luigi Ferraiuolo.
8: È stata disumana l'agonia della piccola Beatrice che sarebbe morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno. La bambina di 2 anni fu trovata morta lo scorso 9 febbraio nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. La madre, Emanuela Aiello, fu arrestata immediatamente. Ora è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura di Imperia. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte. A incidere in maniera decisiva sull'inchiesta è stato il contenuto del telefono cellulare sequestrato a Iannuzzi. Al suo interno gli investigatori avrebbero trovato immagini e video di estrema gravità, fotografie della bambina con il volto tumefatto, immagini compatibili con successive fasi di presunti pestaggi e soprattutto un video in cui la minore, appena 2 anni, viene costretta a fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina scoppia in lacrime. Un materiale che, secondo gli inquirenti, restituisce un quadro di reiterate condotte violente e di sistematica sopraffazione ai danni della piccola. Ulteriori riscontri emergono dalle dichiarazioni delle 2 sorelline. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Avrebbe ucciso la moglie con diverse coltellate, poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine, è venuto nella notte a Ferrara l'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato, portato in questura dove si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM. La vittima è la 50enne Samantha Zironi. Un alpinista è morto precipitando dalla parete nord Gran Paradiso in Valle d'Aosta. L'incidente stamani, due compagni di cordata illesi sono stati recuperati dall'elisoccorso e condotti a valle. Sull'incidente indaga la Guardia di Finanza di Entrè. Molino Rosso su strade e autostrade oggi per l'avvio del ponte del 2 giugno, un inizio complesso per i disagi creati da una manifestazione ambientalista al Brennero, ma anche per un sabotaggio alla linea ferroviaria che porta proprio al confine austriaco. Antonella Mazzateruel.
9: Protestano in difesa della salute contro l'inquinamento e il rumore provocati dal costante aumento del traffico di camion. I manifestanti austriaci, mobilitati dal piccolo comune di Matrei am Brenner, si sono riversati lungo l'autostrada che attraversa il passo del Brennero, chiusa fino alle 19. Sul versante italiano la 22 ha interrotto il tratto della barriera di Vipiteno in direzione nord e le uscite di Bressanone Valpusteria, Bressanone zona industriale, chiusa Val Gardena. La situazione è regolare, mentre oltre confine sono oltre 200 gli agenti dispiegati in Tirolo, il cui governatore Anton Mattel, sostenendo le richieste della popolazione, ha assicurato di aver inoltrato il pacchetto di rivendicazioni a Vienna, Berlino, Roma e Bruxelles, perché afferma occorre puntare sulla parità di costo tra strade e rotaie attualmente inesistente, ma anche sulla circolazione ferroviaria tra il Brennero e Verona. Intanto si registrano disagi e rallentamenti per un incendio all'alba a centraline elettriche a qualche chilometro nord della città scaligera, sul rogo che secondo Trenitalia è stato un atto doloso, indaga la Digos. Antonella Mazzateruel, allo studio.
1: Ponte del 2 giugno nel segno della cultura per molti italiani che si spostano in questi giorni di vacanza legati alla Festa della Repubblica, molti musei aperti e le mostre in corso. Clara Iatosti.
10: In questo lungo ponte che il 2026 ci sta regalando, l'offerta culturale si fa particolarmente interessante. Per celebrare l'80° anniversario della Repubblica è stata confermata dal Ministero della Cultura l'apertura gratuita di musei, parchi archeologici e siti culturali statali. Non solo cancelli e portoni spalancati, anche nella tradizionale giornata di riposo del lunedì. Si entrerà nei consueti orari, con prenotazione ove prevista. L'invito per cittadini e turisti è riscoprire il patrimonio culturale italiano, dai grandi siti ai tesori meno conosciuti, disseminati lungo la penisola. Molti stanno già visitando le città d'arte, ma il suggerimento è proprio quello di lasciarsi sorprendere dai borghi, dalle regioni, dai territori del bel paese meno inflazionati dal turismo di massa. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Lo sport, il calcio, orario anomalo per la finale di Champions League, da poco in campo a Budapest Paris Saint-Germain e Arsenal che si contendono il titolo di campioni d'Europa, attualmente il risultato è 1-0 per l'Arsenal. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Izzi in regia, Pierachile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
11: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli Weekend.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, nel nostro Realtà Locali Ecclesia di oggi. Oggi abbiamo il piacere e la gioia di annunciare la riapertura di una chiesa molto attesa, la Chiesa Madonna degli Angeli a Castel di Lama, e per parlare appunto di questa riapertura e di quello che accadrà tra oggi e domani parliamo con Don Paolo Sabatini. Grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Dunque riapre finalmente la chiesa di Villa Chiarini, è stata chiusa davvero moltissimi anni, questo scrigno di bellezza. Qual è l'importanza per tutta la comunità di Castel di Lama di questa restituzione?
2: Allora, la chiesa di Villa Chiarini, la chiesa Madonna degli Angeli nella frazione Villa Chiarini di Castel di Lama, è stata chiusa in realtà nel 2009 dopo il terremoto dell'Aquila, è rimasta chiusa per alcuni anni e poi dopo i danni subiti con il terremoto del 2016 hanno fatto in modo che si acuisse ancora di più la situazione. C'erano danni per il distacco della facciata, danni alle fondamenta, alle pareti laterali, quindi è stato fatto un intervento di consolidamento e appunto di sistemazione di tutti i danni del sisma. La comunità di Castel di Lama ha vissuto in quegli anni una situazione molto difficile, perché entrambe le chiese parrocchiali, sia quella di Villa Chiarini che quella di Santa Maria Mignano, erano chiuse per via del sisma, quindi dal 2009 fino a che non è stata aperta la nuova chiesa del Santissimo Crocifisso, Castel di Lama era senza chiese. Poi abbiamo avuto la gioia dell'inaugurazione della chiesa nuova e intanto la comunità attendeva questo gioiello, ce n'è un'altra, la chiesa di Santa Maria Mignano, che ancora non è stata strutturata, però adesso veramente con grande gioia si riapre questa chiesa, che è del 1700 circa, l'inizio dei lavori è del 1693 terminati nel 1695, quindi un gioiello barocco del nostro territorio con non so se chi

0: ricorda dai matrimoni che si facevano, ricorda la decorazione di l'altare che ha del Giosafatti in oro con la Madonna del Bambino, molto molto bella, rappresenta la Vergine assunta in cielo con gli angeli intorno. Quindi per noi di Casteldilama è un luogo di preghiera, di tradizione, un luogo veramente sentito per tutta la comunità, per tutta la cittadinanza.
1: Si è trattato di lavori imponenti, fondamentalmente di consolidamento della struttura. Puoi illustrarci brevemente quello che è stato fatto?
0: Sì, i danni erano quelli che ho detto poco fa, quindi c'erano l'intervento del sisma ha il compito di, diciamo, di riparare quello che è stato il danno, quindi c'era il distacco della facciata, i danni alle fondamenta e poi le crepe sulle pareti laterali, quindi c'è stato tutto l'intervento di consolidamento appunto della struttura, poi anche il tetto è stato rimesso a posto, mancava una parte. Quando ci siamo resi conto un anno fa che comunque il lavoro del sisma non avrebbe coperto il restauro pittorico, la chiesa, tutte le pareti sono affrescate e avremmo dovuto riaprire la chiesa con una serie di stuccature che la rendevano stuccature bianche che la rendevano oggettivamente meno bella di quanto non sia attualmente. Allora c'è stata una parte che siamo riusciti a coprire comunque con l'economia del sisma e poi c'è stato un grande intervento da parte della popolazione di Casteldilama. Abbiamo organizzato meno di un mese fa una cena di beneficenza che ci serviva per sostenere una delle parti mancanti, perché tutto non riusciremo comunque a fare, ma il popolo di Casteldilama ha mostrato un amore, una dedizione, una bellezza, una dedizione grandissima nei confronti di questa chiesa, perché abbiamo ricevuto donazioni molto molto importanti. In questa maniera abbiamo potuto anche ad esempio cambiare i fari che c'erano dagli anni 90 e abbiamo ricevuto in dono da una ditta della zona anche impianto di riscaldamento, quindi abbiamo visto veramente quanto la comunità di Casteldilama ci tenesse e devo dire non soltanto la parrocchia di Piattoni ma anche di Villa Sant'Antonio, tutta la comunità di Casteldilama si è unita per sistemare, per rimettere a posto questo gioiello nel nostro territorio.
1: Davvero molto bella questa partecipazione così sentita, così accorata da parte di tutta la comunità che ha voluto contribuire a restituire splendore a questi affreschi. Dunque naturalmente la riapertura è stata accompagnata da eventi che ci si sono tenuti ieri e l'altro ieri e altri che si terranno stasera e domani. Cosa succederà in particolare in questi due giorni di Don Paolo Sabatini?
0: In queste prime due sere abbiamo recitato il Santo Rosario accompagnati da una catechesi fatta la prima sera da Don Silvio e ieri sera da Don Giovanni Mandozzi, che è nella diocesi di Teramo ma è originario proprio di Villa Chiarini di Casteldilama, e poi da un'animazione musicale particolarmente artistica, quindi c'è stata un ensemble di fiati dell'Associazione del Corpo Bandistico di Casteldilama diretta dal maestro Leonardo De Carolis giovedì sera. Ieri sera c'è stato il coro delle ville diretto dalla maestra Stefania Pulcini. Questa sera alle ore 21 ci sarà Don Nunzio Lucidi, che anni fa è stato viceparroco a Casteldilama, quindi abbiamo sempre il piacere di riaccogliere per la catechesi, e poi il mezzo soprano Angela Crocetti animerà la parte musicale, sempre canti sacri mariani, quindi sono tre sere di musica sacra dedicata a Maria, fatta con una qualità veramente eccellente. In queste tre sere ci sono state delle catechesi che ci accompagnano alla festa liturgica di domenica, che è la solennità della Visitazione. Domenica alle ore 17 ci sarà la presentazione di un piccolo opuscolo che abbiamo fatto insieme al professor Giuseppe Marucci. Abbiamo fatto un piccolo opuscolo con la storia della Chiesa della Madonna degli Angeli di Chiarini, pensato proprio, edito dalla casa editrice Capponi, è pensato proprio per le persone che entrano in chiesa e che vogliono avere un po' una guida. Sono 16 pagine, è una guida storica e artistica sulla chiesa, la sua storia e quello che c'è intorno, e poi anche liturgica, perché c'è una sezione in cui si parla della Maria Assunta in Cielo, della festa del 2 agosto della Madonna degli Angeli, e una preghiera a Maria con un invito alla preghiera, ovviamente per chi venendo in chiesa viene anche per non soltanto per l'arte, ma anche per la propria fede. Alle 20:30 domani, domenica 31 maggio, ci sarà il Santo Rosario e poi la concelebrazione presieduta dal Vescovo Giampiero e dai sacerdoti che ci daranno la gioia di partecipare e da tutto il popolo di Casteldilama. La chiesa non è grande, quindi qualcuno resterà fuori, ma sono sicuro che saremo in tanti.
1: Sicuramente sarà così. Allora, grazie mille intanto Don Paolo Sabatini per essere stato con noi e averci raccontato un po' tutto quello che riguarda questa riapertura, questa gioia insomma per tutta la comunità di Casteldilama e non solo.
0: Grazie a voi.
1: E grazie anche a chi ci ha seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
2: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità. Reti intelligenti. Impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli Weekend.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

scritto da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, anche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile.

dato già tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più. Non andare via, non andare via.

0: più, io non parlo più, mi nasconderò e ti guarderò quando riderai e ti sentirò quando canterai. Sarò solo l'ombra della tua ombra, della tua mano, l'ombra del tuo cane, ma non andare via. Andare via.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.